brillante, quel vermiglio donnesco a colore, quel vermiglio donnesco a colore. Non piavrai quei pennacchini, quel capello, qual

leoni. Con le levi sui leoni, a concerto di trombone, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i cuoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.

0: Novo inganno si trovi, un geloso amator all'altro giovi. Senti, Frugero, senti, e credi ai sguardi, alla mentita frone, falcina tua.
1: Così, padella orate.
0: Così, tu sol non sai chi furon queste selve, mille amanti infelici, col versi in onda, in fredde